dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando, e baciandomi dirai.